0: de Rock. 95.1. La revista está de fiesta en el Broadway. Domingo 5 de julio, función despedida. Dirección General Manuel Cancino, Teatro Broadway.
1: Prometimos mejorar las calles de la ciudad y estamos cumpliendo. Necochea, entre Doctor Riva y Viedma. Saladillo, entre Santa Coloma y Avenida Newbery. 16 de enero, entre Acevedo y Álvarez Condarco. Boulevard Rondó, de Urunday a Braille. Boulevard Avellaneda, de Alberdi al Viaducto. Ovidio Lagos, entre Boulevard Seguí y 27 de febrero. Caferata, de Avenida Pellegrini a Mendoza. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario.
2: Estás en...
3: Locutor, estás colgado, ¿qué pasa ahí?
2: Y sí, tenés razón, mala mía. Lo que pasa es que estoy remanija con el Mundial. Mirá lo que estaba mirando.
4: Attenzione per Mbappé, con un gioco di prestigio fa fuori Romero, poi però in seconda battuta arriva Molina, appoggia lì dietro per il Dibu Martínez, su Pamecano dalla parte opposta, ancora l'Argentina in possesso di palla. Leo Messi ferma con l'esterno, poi fa viaggiare la destra Leo Fernandez, c'è lo spazio per McAllister, Di Maria è libero dalla parte opposta, Di Maria, Di Maria, Di Maria, Di Maria! Di Maria! Argentina, un tango meraviglioso si sviluppa sul palcoscenico dello stadio di Doha. Il Fideo Di Maria a chiudere il passaggio di McAllister dopo giocate di prima intenzione che hanno esaltato la tecnica della nazionale platense. Gol meraviglioso, Argentina in vantaggio per 2-0. Raddoppio di Di Maria al 35esimo.
2: Estás y estamos así, muy manijas de El Mundial en Radio de Rock.